Olena Dutch Pfeiffer. Di nuovo io, di nuovo loro, come in uno specchio, due parti di nessuno, strappate allo spazio. Suona il maestro a quattro mani, il tocco del vetro raggela sul viso. Io o loro, ponti interrotti, riprendiamo il cammino.

0: szczyro donoszą. Słuchajcie, Lem w Lem FM.
1: Paweł Stefanowski. Ai polacchi. Non eseguo ordini. Tengo le redini della mia fantasia tra fruscii di foglie acerbe, nel folto di strani oscuri arbusti, circo il sentiero del cuore fraterno dei polacchi, del cuore familiare ai lemchi. Vado alle querce dei lechiti, con la Bibbia dei secoli lemchi. Una piccola folla si stringe attorno a me, adagiando tronchi di tiglio, assume le forme di una massa. Vado alle querce con un ramoscello di rovere di Dzimawa, semplice, sincero, sottile.

Petro Murianca, il secondo santo lemco. Non ti adirare con me se ti ho detto secondo. Per me puoi essere il primissimo. Largo sei di braccia e così fatto te ne puoi stare in piedi dinanzi al Tribunale Supremo. Io non comparirò dinanzi a te. Misero è il mio stato e di peccati ne ho molti, come tutta la mia gente. Il mondo ne tiene una lista. Non ti adirare con me, tu per me sei santo, avrei voluto descriverti altrimenti, ma mi hai ingannato come il cuore la penna a fili.